0: In nomine Patris et Filio et Spiritus Sancti.
1: Amen.
0: Gratia vobis et pax a Deo Patre nostro et Domino Iesu Christo. Et cum Spiritu Tuo.
1: Dicius Deo et Patrem nostri, Iesu Christe.
0: Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut aptissimus ad sacra mysteria celebranda. Confiteor Deo omnipotenti et vobis fratres, quia peccavi nimis, cogitatione, verbo, opere et omissione, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Mariam, semper virginem, omnes angelos et sanctos, et vos fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Misereato nostri omnipotens Deus et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Fili Unigenite, Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Oremus. Omnipotens sempiterne Deus, quem docente Spiritu Sancto Paterno nomine invocare presumimus, perfice in cordibus nostri spiritum adoptionis filiorum, ut promissam hereditatem in gredi meriamur. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dal primo libro dei Re. In quei giorni Elia, essendo giunto al monte di Dio l'Oreb, entrò in una caverna per passarvi la notte. Quando ecco gli fu rivolta la parola del Signore in questi termini: esci e fermati sul monte alla presenza del Signore. Ed ecco che il Signore passò. Ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti e spezzare le rocce davanti al Signore, ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco il sussurro di una brezza leggera. Come l'udì, Elia si coprì il volto con il mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna. Verbum Domini.
0: Deo gratias.
1: Ostende nobis Domine misericordiam tuam et te salutare tuum da nobis. Ostende nobis Domine misericordiam tuam et te salutare tuum da nobis. Audiam quid loquatur Dominus Deus, quoniam loquetur pacem ad plebem suam et sanctos suos. Veruntamen propetimentes eum salutare ipsius, ut in habitet gloria in terra nostra. Ostende nobis Domine misericordiam tuam et salutare tuum da nobis. Misericordia et veritas obiaverunt sibi, justitia et pax osculate sunt, veritas de terra horta est, et justitia de cielo prospexit. Ostende nobis Domine misericordiam tua, et salutare tunta nobis. Etenim Dominus dabit benignitatem, et terra nostra dabit fructum suum, justitia ante eum ambulabit, et te ponet in via gressus suos. Ostende nobis Domine misericordiam tua e salutare tu da nobis. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, dico la verità in Cristo, non mento, e la mia coscienza ne dà testimonianza nello Spirito Santo. Ho nel cuore un grande dolore e una sofferenza continua. Vorrei infatti essere io stesso anatema, separato da Cristo a vantaggio dei miei fratelli, miei consanguinei secondo la carne. Essi sono israeliti e hanno l'adozione a figli, la gloria, le alleanze, la legislazione, il culto, le promesse. A loro appartengono i patriarchi e da loro proviene Cristo secondo la carne, Egli che è sopra ogni cosa, Dio benedetto nei secoli. Amen. Verbum Domini.
2: Deo gratias.

0: et in spiritum sanctum dominum et vivificantem, qui ex patre filioque procedit, qui cum patre et filio simul adoratur et conglorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam, catholicam et apostolicam ecclesiam, confitior unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi saeculi. Amen. Dio Padre Providente, nel suo amore ascolta il grido dell'umanità ferita e accompagna e sostiene sempre i suoi figli. Animati da questa fiducia, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore. Per la Chiesa, comunità dei figli di Dio, presente in ogni luogo, trovi sempre il centro della sua vita nella celebrazione dell'Eucaristia intorno all'altare, dove Gesù si dona come pane di vita. Preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per coloro che guidano le sorti dei popoli, superata ogni barriera culturale o etnica, si adoperino per costruire insieme un futuro di giustizia e di pace, soprattutto nei paesi maggiormente provati dalla guerra. Preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per gli anziani e gli infermi, che vivono maggiormente i disagi del caldo, trovino pace nella Tua volontà, forza e medicina nei sacramenti del Tuo amore, consolazione e gioia nella carità dei fratelli. Preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Perché in questo tempo di forti cambiamenti climatici impariamo rispetto della natura, assumendo scelte e comportamenti di sana ecologia per la salvaguardia del pianeta. Preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per le nostre comunità e per noi radunati nel giorno del Signore, partecipando con gioia alla mensa eucaristica, condividiamo la parola e il pane con i lontani e con coloro che hanno bisogno di aiuto e sostegno. Preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore. Signore Dio, che in Cristo hai manifestato la Tua attenzione per i piccoli e i poveri, fa che nel reciproco servizio della carità diventiamo pane spezzato per la vita del mondo e strumenti della Sua infinita misericordia. Per Cristo nostro Signore.
3: Amen.